0: eni. Eshongulu hino sikale tawane kopek luanzo.
1: Erivererea eshonzoli mula berama pro mundu ali omubwaga kabalimi ikabwekana mundu amabila uko pichipichi ikabwekana bikutimbirire mberiri hau manereha emibweko yoshi omundu amabyo mubwaga.
0: Ekopek luanzo ikabanika uko batimo mahembe e numero 5 okori Kinshasa okoroko ibayoli.
1: Hau mane kopek luanzo akagala omubuuma.
2: Sekumini biri na bitswe makumiane na betano chino chini mbacho moto tulivute mbo ena kambali emiatie kalabu mochi huu.
3: Endabi ya shongolo, yeah, sikala

0: Saine.
1: Kasini ni yulu ya moske.
2: Beni, batima nyonyi, batima kamamu, ulevara nyamwisi.
1: Sone, Butembo, 097 653 0473.
3: Beni, 082 93 68 752.
1: Kasini.